0: amore duol, l'alma mia di son più smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca si indagni e si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fani e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca si indagni e si impile mor. Questo naragno dove il tuo cor casca si

0: quasi donna divento, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, sospetto,
0: e ognuno i perini che fremano in
1: coro, abbandoni e tenga il maiale con me,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

0: Sì. Per un dì si collegge e si scherzi. Sì. Ma è la vita più cara non è.
1: A protesto.

Vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in corso.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferirsi

ciel e spegni quelle fiamme.

dei barbari. Affiderei la mia birra a un tedesco.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Acefo, disconquasso.
1: Ma non ti vedo come un padre!
0: Dirò, Vincenzo!

0: si trova.
1: Noi si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Ah, c'è palestra. Oh, mia, voi.
0: Senza tempo, tu operato.
2: Zitto.

0: altro scarno, bruno, o che cerco agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

0: questo foglio il vicere rinvia.
1: Un invito all'aranza.
0: E c'è il sonore e gli

Mi porta, mi porta.

Ciao, ciao, ciao.

giardin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

cenno a cui farei amore, a cui colpevole ho preso.

0: quasi donna di letto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: e ognuno
1: i periti che fremono in
0: mano, abbandoni
1: e tenga il maglianimo per,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

0: con leggi si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.
1: A proteste.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?

0: salvarti dall'orte gelati lassù, dalle mira
1: chi son congiurati.
0: Trasvolai nel manto serrato, così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno prorompere, l'ho visto

ha scritto l'orma dei passi stettati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Ma ti salva il calvato l'uscita, di cui può salvarsi da noi. Ti salva dai popoli vita, questa vita che

i suoi fuggi, fuggi, pregoni da via, sempre l'ora dei passi spietati, allo scambio di denti esecrati, ogni idea svelata da brandì, innocente sfidati la sera,

0: potrei vederla, ancora riparlarne potrei, ma no, che tutto mi strappa da lei.
1: Ignota donna, questo foglio tiemmi, e per lo conti di senna, a lui lo regali di cenato.
0: E nel ballo alcuno alla mia vita attenterà, sta detto.

0: Francia e Spagna scorsi chiedendo dovunque aiuta.
1: Pietro d'Aragona il nostro è buono.
2: E fuori per noi.
1: Siete francesi.
0: Ah, nulla ancor. Perché il nostro favor alfin la spada disnudi e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.

Yeah.

mia, la vita, la teme, non la smetta di crudel. Sai, del copero del cibo è tornato già, la mia

0: io, ardite, orpio, ardite, ardizza. Ardite, orpio, ardite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: orpio.

panne. Se in memore la mia clemenza oblia, faccio di che t'ascoltami, odio un

morta!

Dio che un po' potrebbe, e chi? Il stesso giorno in casa, chi scambia?

0: cielo vedo il franco sangue nel ciel di ferventor.
1: La mano ne colpevo, chi serve a tanto onor, ma tutti modi salvati, ai modi miei leggeri va.
0: A lo sperare,
1: già ti sa pressare.

Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da